0: rinascita come la Corea del Sud, ambasciatore di un triste mood. Il tuo sound fast food lo sputo in un attimo, il mio slow food può costarti ogni battito.
1: Motherfucker, spingo questa terra, magica.